pezzo, niente peli sulla lingua. Tu sai cos'è il rispetto? Voglio fare scacco matto e remare sempre contro.